0: uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,